0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, più duro da lì. Avvicati per torni si perì. Avvicati per futuro. Avvicati per giornamento.
1: Scandinavian Albania Red.
3: Tara! Hai se poera! Sera dot, sera semre, io mosmerinte, ueri!
1: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Musica UI.
2: So, Abicati, futuro tani, Abicati per burni si puri, Abicati per futuro, Abicati per solo.
1: Scandinavian Albania.